Itsa ona ke tla o araba ke o bontse letse kgolotse patilweng a o sile hata a le magalaneng. Ba ha o mre

la tlasa temana yo re fumananga bukeng ya tshenolo haolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano a o mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo bantu dielwa sibupinga samol la bone letsatsing le la bone ke la lapedi kgodinya iya rona iya bosupa selemo ke saketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng e kotsometse hantle odima matsatsi ona a legolo mashome a robedi ka metso e meraro ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a legolo mashome a robedi ka metso e mmedi nyane tuto kapabeke yona ke ya mashime a mabedi ka metso e robedi ha tuto ya letsatsi lena e le ya sekete magolo a robonga mashime a tsheletse ka motso o robileng a monno o le mong 1969 ya re tseditseng ya thapelo gore kopanya le mogana modimo Beru ke abo kotulo. Edi topi topi.

muka lo. Ka o pa di atlatse kgolo. Ngwana a inyalle. Ka o pa di atlatse kgolo. Ngwana a inyalle. Hmm?

0: bosipi boloka tšhelete sebediša ditlhagiswa tsena tsa magaleng tsona di keke tsa go phoqa di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang di a fumaneya gotlhe ka gare go naga ya Lesotho gopola ga e se magaleng ga se yona
1: maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a se a le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo
2: PCFM your pulse our beat
3: PCFM le dingwetsi tsang kgone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Marathon High School ditlhopha tsotlhe di a mengwa tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko di bile tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsi di seba mothepu ha MC e tla ba badela hala la ba sadie re apara live ke gabise pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane happy CFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha eco cash e le 28146 bonne pitiki o se ke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojusa Transport and Toss. Hi, he have a Saturday!

dilengwetse tsa nkgone godu maseru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 2026 Marathon High School dihlopha tsohle di a mema toho o tlona tefelwa ke letsatsi le tletse mmino le metheko dipidi tsa letsatsi ke thopetse kgang le kubu monokwane re sa se moraumedi wa rona wa letsatsi Seba Motsepo, ha MC e tla ba badela. Hala, la ba sadie. Re apara live ke gabisa pitiki ka mebala ya rona. Di tekete di a fumane happy CFM le shai shai. Ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa. Ke 49622. Ha equa cash. E le 28146. Bonne! Pitiki! Sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Medusa Transport and Toss. Hi, he have a Saturday!

0: hantatai. Radio Humunat. Kwasela mcheiza.
1: Ina next one so jeno jeje. Sijonkubunga ndati ae. Mga chuba di botolo
0: mo. Ocho gwaro kuchuba di botolo.
1: Mayela chuba di botolo.
0: Mulimerisa mcheiza.
1: Ajina kuchobo.
0: Just another day.